quando dormi vecchi son modella. La marca per le ambolmine, dove chiede mettermi a medida. Lo sono sex machine, roberò la quinta avenida.